jërëjëf ngan jop bismillahi rrahmani rrahim ñu tambalé nak ci lettre tagué bi serigne cheikh abdou alim jenn khalif général bu jenné serigne omar tandiné khalif cheikh darou ngagne tandiné serigne abdou latif touré khalif serigne mo touré ci messéré sidi bey nek ci darou rahman modou bey dok ci ñoxul bey ak tierno sar nek ci touba guyu sew modou bey sar ci touba musso bey nogay bey rak la nek ci darou manan lagan bay bey rak la ci darou manan lagan ak khadib bey rak la ci darou manan ñun ñep ñoo bolo du tagué sonu fatou bey nak ñu gën ko am ci mbaya bey sonu fatou bey ñu gën ko am ci mbaya bey wa ñeku na nak niki demb alor bo ci darou manan lagan nenañ dal tay ji lañ koy wajal inshallah 10h ci suba ci touba barabu mam cheikh isa dal koy denc tay ji ci bakhiya touba ñaan gi nak mom ëlëk aljuma lay doon ci darou manan lagan ki wa ñeku na muy soxna fatou bey ñu gën ko am ci mbaya bey amon na 82 ans manam dem net fukata ñaar amon nako ba ñu wañeku bay jogal communication ben appel lam tay ji kon nak nonu la seigne mama amar xalpap seigne may amar ci touba mama farima amar touba ahmed ba ci touba keur ñang ibnu diop touba beyti baba ndjay chefol ci touba li mama ndjay touba ablay diop ci keur magumba talafay dekk ci gandex ak benen talafay dekk ci dañu def talafay gandek ak talafay gandek ngor sal khalmban ak ndiaw sal ci khalmban ak morcham nek ci mbengen bay mbay koddu kandala bay abdou job dek ci mbengen bay papa ndjay bal ci fat dek ci gadafé mo fi lesu tagi bi di tagi do mom mama ndjay nak wagne ko no talata talata ci wagne ko mom mama ndjay ci hôpital bu kebe mer ñu rop ko nak alar bu dem ci touba bakhia ña amon fanwer at ak djom ñar bami wagneku ten cheikh khalifa ci touba jantul mahwa ak seigne salou mbake mutada seigne salou mbake mutada ak seigne makhtar mbake mutada ci bambe salou sen ci tabu mutufa di bon keur ci fatou abdourahman diouf ci njamb rakle ci fatou mor sen nek ci njamb eliman sen ci njamb ablaye yad njamb modou jonn ci njamb ak ablaye sar ci njamb ak mbay ngom njamb gor gui ndour ci njamb ak sam ngom nek ci njamb ali diouf dekk ci njamb ibrahim diouf dekk ci njamb modou diouf ci touba janatu serigne diouf njamb ak salou jonn dekk ci njamb ñom ñep ñoo bolo di tagui astu diouf nak ñu gën ko xam ci mbenn diouf astu diouf ñu gën ko xam ci mbenn diouf astu diouf ñu gën ko xam ci mbenn diouf nenañu nak wañeku na altine dal biñu wessu ci dispensaire bu ndiarem waye nak denc nañ ko ci bis ba ci daru mbay lañ ko denc ci bis ba ñaanu joom ñett fane dal japp nañ ko altine bi di ñew lay doon wara tombe fu fane ñaar ci yor octobre ci njamb astu diouf ñu gën ko xam ci mbenn diouf amon na joom ñaar fu kata ñent ba muy wañeku oustaz ibrahima sen nak di doonam mo fi lettre tagge bobu doon ko tagge matar ci sen nak ci Pembino Italie mbay gay di président kurel association Pembino Italie Aliou Cissé mang ci Pembino Italie Seigne Mbacke Diop Italie Seigne Mbacke Cissé Italie 23 ans Abdou Rahmane Cissé nek ci Italie 23 ans Serigne Cissé Espagne ak Cheikh Diakhaté Cissé nek ci Espagne Ben Jan Italie Bergamo Talis nek ci Italie Milan Abo Cissé Canada Seigne Dame Diop dek ci Fulenica awa lo Italie wu jele ci Fatou Cheikh Ndiaye man ci Italie ñun ñep ñoo bolo di tagge sen soxna Seynabou Cissé dal wañe ko na talata ci Touba Al Azhar Seynabou Cissé mi nak rom lañ ko ci bis ba lañ ko denc ci Darou Salam laaju nak ci walu ñaan gi neñ dañu ko ñaanal Yalla niki Al Khamis tay ji Al Khamis lañ koy ñaanal Yalla ci Touba Ndam Al Azhar kon nak ki wañe ko dal Seynabou Cissé japp len ni ak ñaanam teele don alxames ci Touba Ndam Al Azhar amon na fanwer at ak juroom ba muy wañeeku serigne Sidi Bousso ci Touba Gédé ke serigne Gédé Ndiaye ci Ndigal Ndiaye Aladji Tall Thioub nek ci Tilen serigne Mbaye Ley di Baye nek ci len ak Ousseynou Gay nek ci Touba Sadibou Diop nek ci Massar Youssoufa Diagne commerçant ci Dakarou Fallou Ley nek ci Kemer ñoy tagge sen dom nekkon Jarbart nak muy Cheikhouna Ley
cheikhuna lay dal wagnekuna alarba niki dem ci touba ñu rob ko dem ci touba baqiya ñanuk cheikhuna lay nak nenañu alarba niki dem la won ci touba baghdad amono ñen fukata joom ñaar bu mi wagneku cheikhuna lay ñing ko jale seigne sidi bousso touba gede diko jalit seigne gede ndjay ndigal ndjay ak aladji tallu ci bu ci tilen ñing ko koy jale ndong fal nek ci ndangalma soxna ba ci kaba jababa nek ci guuy kule ke jibige nek ci njoj papa kayre man ci njoj mbay sile ge nek ci njoj ak ndey djouf di son soxna sa al ge ci dakar ndaw djouf nek ci keur mbay fall ak ñoxom bay djouf nek ci keur mbay fall mbay ta djouf ci ndangalma amni ndjay ci kaba bay serigne ndjay nek ci kaba ak jox ami momitam nek ci tuane pel salu sar dekk ci kaba seigne alifa nek ci guuy koli adama gay nek ci marnan seigne abdou ndjay nek ci dekk bi nan kufun mbay gay mom ci ndindi cheikh job nek ci ndjaraw koddu fall ndjarem salu job nek ci ties assam dia ak njabotuk ndenden ñoom ñep ñoo bolo nak di tagge modou gay ba wañekuna talata astaghfirullah modou gay ba wañekuna alhamis bi ñeek ci wër octobre ci la wañeku ci kaba mom modou gay ba muy alhamis ba lañu wessu ñaanu joom ñet fani dal japp nañ ko alhamis bu tay ji tombe joom ñet fan ci wër octobre ci kaba joom fukat ak ben amon nako muy 51 ans seigne muntaha basirou mbake khalif jalal kul mouride touba seigne modou mbake ci mbake kadior seigne ci kwañeku mbay job de mag nek ci touba jemul tafaje nek ci daru khayma ya modou sa quartier bëg bamba ya kha job ci ndaxay ak kodu jeng nek ci touron fall ñom ñep ño bolo nak di tagge xarna jeng dal wañekuna mom xarna jeng wañekuna alarba niki dem ci touba ñu fassiyene korop tay ji nak 10h ci suba ci touba baqiya durom fukkat nak amon nako bami wañeku serigne cheikh yaram bay ci touba janatu bay serigne bay ci medina bay serigne modou bay nek ci ñargal serigne mbake jeng di bon ko ci faru dekk ci touba dar manan ibrahim jeng nek ci medina bay lay gey di bay nek ci touba ngirenen basir mbum nek ci pedagne ak gore gey mang ci touba musobe cheikh gey nek ci touba firdausi ayde gey touba daru manan bay fall jeng di dom mo fiñ letu tagge bi di tagge yaayam nak soxna wuli gey wañekuna alarba nik dem ci touba daru manan soxna wuli gey mi rob nañ ko dem ci touba baqiya way ñaan gi nak mom ëlëg lay doon aljuma ci touba daru manan jom ñaar fukat ak jom ñet amon nako bami wañeku seigne abdou karim mbake ndakhar sil ganji ku ñu wax ganji gey chef de village bu khadi ak mbolem nak wa khadi bay mouride gey chef de village bu ngene ak mbolem nak wa ngene bakari gey ak njabotu tegg ndoki cheikh mbub ak njabotu makka mouben njabotu ko gala njabbi fall njabotu mbabu jawar ak bengen njabotu alhaji omar sil ak njabotu moussa sil bay sawru job ancien chauffeur ni jale ci fatou bay ali djum gale ci fatou docteur ndakhar ñom ñep ñoo bo nak di tagge ousmane sil di doom rahmatullah ali bay omar sil ak soxna fatou samba job wañeku na dal talata biñu wessu ci italie neew bi nak nenañu yexegul senegal way sa yu yexé rek dañu def ay communiqué yegal ko mbokk xarit ak jégeñalé ñen fukat ak joom ñent amon nako bami wañeku serigne cheikh pouy jabay doomi nijaay la ami sen tirey doom na ci fatou khadi sen njamb dom la ken sen daru ci bu dom la juma jof tayba mutafa dom la ci fatou ak ken bugul fay nek ci tiaw ndondol modou puy daru mbey dom la modou ndjay sar ci yaay dom la ci fatou modou sen jamb dom ci fatou ibou fay sesen ndondol dom la ci fatou ousmane job jamb dom la mariam jof gurgure rak la ci fatou decc jagn dal la dom la ci fatou ami sen sam mali mariam job dal la mariam job silane boussopoy dekk ci njett bay jof tirey di gor ci fatou modou ndour ci njamb gorol ci fatou youssou jagn daru ciub di gor ci fatou ñom ñep ñu tagge astu jof nak ñu gën ko xam ci mbenn jof wañeku na tala altiné biñu wessu dal ci dispensaire bu ndiarem ñu dañ ko ci bis ba ci daru mbay jom ñett fani nak dem ñax na yalla dañ ko defal talata biñu sentu wala tombe fuk fa na ñaar ci octobre ci njamb ki wañeku dal amono jom ñaar fuk ata ñent oustaz ibrahima sen nak di domam mo fiñ letu tagge bobu don ko tagge
serigne ousseynou ndo ci chombogne di serigne cikba ñeku serigne assane ndjay chef de village bu chombogne ak fatou ayib cissé di goro nek ci far cissé serigne cissé ci keur madjang gay di goro ci fatou mustapha fall nek ci keur madaro astoukane ndjay dekk ci ngay mexe ak cheikh sall nek ci dakar pigine fat sallu touba poulaye yamou cissé nek ci touba dar khoudos magu ndjay mom te goro la nek ci ngirigni new ak soxnu djey ndey la nek ci touba ndam alazar bintou cissé ci touba ndam alazar rek la ci fatou ñun ñep ñoo bolo nak di tagge sen soxna xat te wolé dekkando moy senebu cissé dal wañeku na talata biñu wessu ci touba alazar senebu cissé nak rob nañ ko ci bis ba ci daru salam laaju nak ci walu ñaan gi nenañu alkhamisou tay ji lañ ko ñaan yalla ci touba ndam alazar amono fanwer ata juroom bamuy wañeku seigne abdoulaye mbake mom seigne mustapha basirou say jang rak la ci fatou ndioba daata dekk ci ndogal ak mam binte touré dom la nek ci touba kan khadi touré dom la ci sewga ngaaya touré di dom nek ci touba ndiarem ade touré dom la ci touba darmino khadi touré dom nek ci kadior gora kadi dom nek ci touba khaira mam bu so jeng rak la nek ci ter mam cheikh ñun ñep ñu tag nak soxna awajeng son awajeng dal wañeku na alarba niki dem ci touba son awajeng mi nak nenañu tay ji lañ koy wajal inshallah 10h ci suba ci touba penchum daru minam dal koy denc tay ji ci baqiyatu ba tay ji di al khamis

fa lépp nak ci Touba Umul Khura amon na nak témirat bu manki fukk bu wañé ko mo son Ami Diop Modou Mbeng ci ñom rek mor Mbeng Touba Daruminam mbocc sé nak ci Touba Tinoudi Khady Nguer di goro nek ci ñom rek gossas ak Ndey Ñang di goro nek ci ñom rek gossas Mam Pende Gueye di goro ci ñom rek gossas ak Masser Niass nek ci Mbour Ibrahima Nguer Touba Louene Ayobou Diop nek ci Touba Baghdad Ahmad Diop Sëll nek ci ñom rek gossas Balakan ci Yari Guy ak Bacc Sey nek ci Ndelle Abdou Fatta Ñang ci Touba Daruminam ak Bintoulay Wade nek ci Lanen Modou Gueye dekk ci ñom rek gossas ñom ñep ño bolo di tagge soxna Thiara Sey soxna Thiara Sey wañekuna alarba niki dem ci ñom rek gossas gédé waye nak rob nañ ko dem ci Touba Bakhaye laaju ci walu ñaan gi mom nenañu ëlëk aljuma lañ koy ñaanal yalla ci ñom rek gossas e soxna Thiara Sey amono témrat bu manké juroom ñett batay mam bala jaxté xassay Touba Niari Baye Fall fofé la lettre bi joggé Serigne Sawru Ndiaye di Serigne Thiep wañeku nek ci Tape ak Bada Ndiaye doom nek ci Mayeb Diop Ibra Gueye di goro nek ci Mbalen Balé ak Baye Kabou Ndiaye di mag nek ci Medina Dakar Kabou Ndiaye doom la ci Touba Amni Ndiaye di doom nek ci Touba Baye Ndiaga Gueye rak la ci Mbalen Balé ak Iba Fay nek ci Touba Jenatou Abdou Ngom di Jarbat nek ci Mbouye Fatou Diaw di sonu ci Pat dekk ci Touba ak Ngone Ñang di sonu nek ci Sile Kan ñom ñep ño bolo di taggé Baye Alla Ndiaye Baye Alla Ndiaye dal wañekuna Allah ba niki dem ci Touba Daru Manan Sekhouga Baye Alla Ndiaye amono timrat yu tegal fukki at manam timrat ak fukk amono ko dal mom Baye Alla Ndiaye yalla yalla may ay atam alkhamisu tay ji tay dal lañ koy denc inshallah ci Touba Bakhaye 11h ci suba ñaan gi mom samedi bi di ñew manam ginnaw ëlëk samedi lañ koy ñaanal yalla mi wara tombe ak samedi fukki fan fier octobre ci Touba Daru Manan Sekhouga Baye Alla Ndiaye mi nak am timrat ak fukk yalla nañ yalla may ay atam Baye Sakh Tandine ci Touba Mariana Ibra Fall Gueye ci Njenne Dakar ak Youssou Bey chef de village bu ñuxul bey Ousmane Sar Khalifa Serigne Khalifa Baye Serigne Sar Dame Ndaw ci Touba Mbay Mak Bey ci Touba Telib Bess Ndogay Nguer ci ñuxul bey ak Fatou Bey di turu nek ci Touba Lumga Jare Bey di gor nek ci Touba Daru Manan ñu ñep ño bolo di taggi sonu Fatou Bey nak ñu gën ko am ci Mbeye Bey wañekuna alarba niki dem ci Touba ci Daru Manan Lagan soxna Fatou Bey ñu gën ko am ci Mbeya Bey wañekuna dal alarba niki dem ci Daru Manan Lagan waye nak tay ji lañ koy wajal inshallah 10h ci suba ci Touba barabu mom Cheikh Issa dal koy denc tay ji ci Bakhaye Touba loju nak ci walu ñaan gi ëlëk aljuma lañ koy ñaanal yalla inshallah ci Daru Manan Lagan amono nak juroom ñett fukkat ak ñaar Abdou Ndong ci Gaddafé Papa Maguen Ndiaye Gaddafé Talla Ndiaye ci Gaddafé Meysa Ndong ci Italie ak Ndiaye Jonn ci Ndofane Goro Ndiaye ci Gaddafé Aladji Ndiaye Gaddafé Balla Ndiaye ci Gaddafé ak Cheikh Ndiaye Tola nek ci Gaddafé Magat Amar Gaddafé Aladji Iba Ndiaye ci Gaddafé Ibra Gueye ci Touba Umul Khura Baye Papa Ndiaye Baye ci Fadda ci Gaddafé mo fi le tout tagué bi di tagué domam Mama Ndiaye Mama Ndiaye nak wañékuna talata ci hôpital bu Kébé Mer ñu rob ko nak alarba niki dem ci Touba Bakhaye Mama Ndiaye amono fanoy at ak juroom ñaar amon nako ba muy wañé ko mom Mama Ndiaye batay kon ci walu tagge yi Serigne Khadim Gueye Serigne ci wañé ko nek ci Touba Serigne Abdoulaye Gueye di Serigne nek ci Njeng Daba Gueye Ndey la nek ci Thiembène ak Masser Ñang di mag ci Fatou Youssou Diop ni jale nek ci Njanne ak As Ñang di mag nek ci Thiembène Abdou Salam Ndoy ci Pir ak Demba Gueye di mag nek ci Thiembène Aliou Ndiar mag la ci Fatou Seigne Sadikh Kane ci Touba Dar Khoudo ni yalla ci Fatou Khadika ni ndey nek ci Thiembène Aba Mbeng di son nek ci Thiembène Cheikh Souare nek ci Thiaware Bari ci Fatou Mbay Ñang Turundo la nek ci Pir Ibu Ñang nek ci Pir ak Amine Ndoy ci Pir Ablaye Mbeng di goro nek ci Thiembène Tala Mbeng bay la nek ci Thiembène Ibrahima Ndiaye Daru Manan Touba ak Fama Thiele nek ci Yougouré ak Thierno Ñang nek ci Dëkk Banan Bandagne Abdoulaye Gueye ci Santhioub Gueye Papa Gueye dekk ci Cameroun Dakar Habib Sall ci Gouye Mbaye ñom ñep ño bolo nak di tagge Mbay Ñang dal wañékuna alarba niki dembu ci Thiembène Mbay Ñang nak alkhamisu tay ji lañ ko rob inshallah ci Touba Bakhaye 10h ci suba ñaan gi mom ëlëk lay doon aljuma inshallah ci Thiembène arrondissement bu Mewane fanbeere at ak ñett amon nako ba muy wañéku Seigne Amdi Khady Fall Khalif général Koulou Baye Fall Seigne Fallou Seigne Bali Diouf Thierry Fane Bokh ak Seigne Cheikh Diouf dek Thierry Fane Bokh
seigne lat kumba diop dom na nek ci ndangal ma baye salu diop nek ci tiaro rek la ci patu sonna.